0: mi preoccupava d'un guaio fatto per gofferia.
1: Che vuoi tu dire?
0: La colpa è mia, non mi sgridar per carità.
1: La vuoi vedere?
0: Ho la quartana, la tazza verde di porcellana. Mi scappò, patatrac, e in cento

0: la farina. Sette, sette, sette, cinque, a voi.
1: Due, tre, sei, tre, e due, voi portarete.
0: No!

La più lunga avrà la moglie. Ahoy! Ma che bravo! Bene, congratulo con tutto il cor. Ma che bravo! Ma che bravo! Palier, tappaliu, cappaliu, sadamol, di quel gaudio, finebri, di quel gaudio, il mio corpo che moglie potersi poter evitar, è un piacere come un altro va a par, sospirata so.

0: all'otto
1: ha perso il fiocco
0: il mor complotto
1: vigne un patocco
0: svento di botto resto il padrone.